Ma che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso! E beh,

Ma che stai a fare, Zizi? Ma tu sei imbriagato, mo? Ehi, coccia addosso!